0: io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
1: Io permetti la dono.
0: E la ragione?
1: La ragione più qui.
0: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Sei tu mio servo o no?
0: Ma non capisco perché tanto ti spiaccia la più comoda stanza del palazzo.
1: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
0: Grazie, con tanti elogi. Guarda un poco se potriasi star meglio in altro loco. Se a caso, madama, la notte ti chiama.

0: sto e sospetti tirare mi fanno.
1: Ti scontri i sospetti, i sospetti, i sospetti.
0: E tu, i sospetti.

0: cerco di andar cacciando le straniere bellezze forestiere. Vuole ancora nel castello ridentare la sua sorte, né già di sua consorte. Vada bene, appetito gli viene.
1: E di chi dunque?
0: Della tua Susannetta.
1: Di
0: me medesima. La speranza che annobi il suo progetto, utilissima sia tal vicinanza.
1: Bravo, tiriamo avanti.
0: Queste le grazie son, questa la cura che gli prendi di te, della tua sposa.
1: Guarda un po', che carità pelosa.
0: Vedi

0: per ottener da me certe mezz'ore che diritto feudale.
1: Come? Le feudi suoi non l'hai conti abolito?
0: E ben ora è pentito, par che tenti a riscattarlo da me.
1: Bravo, mi piace. Che caro signor Conte, ci voglia divertire. Trovato avete? Chi suona? La contessa?
0: Addio, addio, Figaro Bello.
1: Coraggio, mio tesoro.
0: E tu, cervello?

0: Bene, io tutto farò, senza riserve tu a me palesate.
1: Avrei pur gusto.

se dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio si troverà. Se tutto il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio.

0: Tu mi sembri agitata e confusa.
1: Signore, io chiedo scusa, ma se mai fui sorpresa, per carità, partite.
0: Un momento e ti lascio, oh Dio.

0: già disse.
1: Senti.
0: Se per pochi momenti mi qui in giardin sull'imbrunir del giorno, ah, per questo favore io pagherei.
2: È uscito poco fa.
0: Chi parla?
3: Usted.
0: Esci di alcun non esci.
3: Chi mi lasci qui solo?
2: Per brava dama il sarà, vado a cercarlo.
0: Qui dietro mi porrò.
3: Non vi ce l'ha.
0: Vati e cercate barba.
3: Oimè, che fate?

0: Credea che preferir doveste per amante, come fan tutte quante, un signor liberal, prudente e saggio, a un giovinastro, a un paggio.
1: A cherubino!
0: A cherubino, a cherubin d'amore. Oggi sul far del giorno passeggiava qui d'intorno per entrare.
1: Un maligno! Un impostore è questa!
0: È un maligno con voi che ha gli occhi in testa. È quella. Canzonetta! Ditemi in confidenza! Io sono amico e altrui nulla dico. È per voi! Per madama! A proposito, figlia, instruitelo meglio. Egli la guarda a tavola sì spesso e con tale immodestia. E se il conte si accorge che su tal punto, sapete, egli è una bestia.
1: Scelterato! E perché andate voi da menzogne spargendo?
0: Io? Che ingiustizia! Quel che compri o vendo

mio, levate il cor, come oddio levate il cor, come oddio levate il cor. Bianca Nizza, questo seggio

0: camerino. Sole va al camerino. Poverino, poverino, poverino. Ma dove son preso ancora?
1: Come?
0: Che?
1: Che?
0: Come?
1: Come?
0: Che? La tua cugina l'uscio ier trovai rinchiuso, picchio, ma pre Barbarina paurosa fuor dell'uso.

0: alto amorino e noi il pancio. Ah, cosa peggio!
1: Ah, crude stelle!
0: Ah, meglio anch'io! Onestissima signora! Capisco come va.
1: Giusti dei che mai sarà.
0: Così fan concedere.

0: basilio, in traccia al posto di Figaro volate, io vo che in vela.
1: E io che sento, andate!
0: Restate! Che baldanza! E quale scusa se la colpa è evidente?
1: Non ho dopo di scusa un innocente!
0: Ma costui quando venne?
1: Egli era meco quando voi qui giungeste e mi chiedea di impegnar la padrona a intercedergli grazia.
0: No.
1: Il vostro arrivo inscomprì loro cose e da loro in quel luoco si nascose.
0: Ma se io stesso m'assisi quando in camera entrò.

0: è questa commedia?
1: Eccoci in danza.
2: Secondami, cor mio.
3: Non c'ho speranza.
0: Signor, non isdegnate questo del nostro affetto meritato tributo. Or che aboliste un diritto sì ingrato a chi ben ama.
4: Il dritto non ve più. Cosa si brama?
0: Della vostra saggezza il primo frutto oggi noi coglierem. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora a voi tocca costei che è un vostro dono. Mi vada a servo coprir di questa. Simbolo d'onestà, candida vesta.
4: Diabolica astuzia. Ma fingere convien. Son grato, amici, ad un senso sì onesto, ma non merito per questo né tributi né lodi, è un dritto ingiusto nei miei

Io voglio in faccia dei miei più fini e con più ricca pompa rendervi appien felici. Marcellina si trovi

0: viva! E voi non applaudite?
1: È afflitto, poveretto, perché il padron lo scaccia dal castello.
0: Ah, in un giorno sì bello,
1: in un giorno di nozze,
0: quando ognuno mira.
1: Perdono, mio signor.
0: Non meritate.
1: Egli è ancora fanciullo.
0: Mendi quel che tu credi.
1: Mancai, ma dal mio labbro le fine.
0: Io vi perdono, anzi farò di più, vacanti un posto d'ufficiale nel reggimento mio. Io scelgo voi, partite tosto, addio, a fin domani scuola. Parta tosto.

0: inaspettato il colpo. Ehi, capitano, a me pure la mano.
1: Devo parlarti prima che tu parta.
0: Addio, piccolo cherubino, come canza in un punto il tuo destino. Non cadrai, farfallone amoroso, notte, giorno, di giorno, girando, delle belle curvando il riposo. Narcisetto, adoncino, d'amor, delle belle curvando il riposo. Narcisetto,

quel quinna qui, quel cappello, quella fiora, quell'aria trillante. Non piangrai, farfallone amoroso, notte giorno, di giorno gira.

per montagne, per valloni. Con la neve ai soglioni, al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio van fischiar. Non piovrai quei pennacchini, non piovrai quella chioma, non piovrai quel cappello.

Non cantai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, delle belle turbando il riposo. Narcisetta doncino d'amor, delle belle turbando il riposo. Narcisetta doncino d'amor.

0: noi non dobbiamo stare in pena per questo. Al fin di che si tratta? Al signor Conte piace la sposa mia. Indi, segretamente recuperar vorria il diritto feudale. Possibile la cosa? È naturale.
1: Possibile,
0: naturalissima. E se Susanna vuole, possibilissima.
1: Finiscila una volta.
0: Ho già finito. Quindi, prese il partito di scegliere me corriero e la Susanna consigliera segreta di ambasciata, e perché la ostinata ogni or rifiuta il diploma d'onor che le destina, minaccia di proteggere Marcellina. Questo è tutto l'affare.
1: Ed ha coraggio di trattar scherzando un negozio, sì, signor.
0: Non vi basta che scherzando io ci pensi. Ecco il progetto. Per Basilio un biglietto gli fore capitar che il avvertisca di certo appuntamento che per l'ora del ballo ha un amante voi d'estre.
1: Cioè, che sento? Ad un uomo si geloso.
0: Ancora meglio. Così potrei più presto imbarazzarlo, confonderlo, imbrogliarlo, rovesciare i progetti, empirlo di sospetti e porgli in testa che la moderna festa che i di fare a me tenta altri a lui faccia, onde qua per dal tempo ivi la traccia, così quasi ex abrupto, e senza che abbia fatto per trastornarci alcun disegno, vien l'ora delle nozze e in faccia lei non fia che osi d'opporsi ai voti miei.
1: È vero, mai di lui invece sopporrà Marcellina.
0: Aspetta, farai subito dir che verso sera attendati in giardino il picciol cherubino per mio consiglio non ancor partito. Da femmina vestito faremo che in sua vece inisellata. Questa è l'unica

0: che ti par. Non c'è mai il nostro caso. Quando egli è persuaso, e dove il tempo?
1: Dico il conte alla caccia per qualche ora non sarà di ritorno. Io vado, e tosto che Rubino vi mando.

Susanna, che questo giovinotto abbia del conto delle stravaganze udite. Ah, tu non sai. Ma per qual causa mai da me stessa non venne? Dov'è la canzonetta? Eccola.

0: sollecita gente.
1: Nebbi orror da basilio.
0: Alla fretta, obliato è il sigillo.
2: Il sigillo di che?
0: Della patente.
2: Aspetto,
0: che premura. Eccola qua. Spicciati.

0: Non fu mai vostra usanza di rinchiudervi in stanza.
1: Fermo io stava qui, mettendo...
0: Via, mettendo...
1: Certe robe, era me con la Susanna che in sua camera è andata.
0: Ad ogni modo, voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Nomi, è il foglio che Figaro li scrisse.
0: Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate gran pezzi di mente.
1: Di che?
0: La fai qualcuno?
1: Chi volete che sia?
0: Lo chiedo a voi. Io vengo in questo.

0: voi non aprite?
1: E perché deggio le mie camere aprir?
0: Lasciate, l'aprire senza chiari e niente!
1: Come? Vorresti a repentaglio d'una dama l'onore?
0: È vero, ah. Io sbaglio, oh. Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prenderlo corrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anche le porte io prima chiuderò.
1: Che imprudenza!
0: Voi la condiscendenza di venir meco avrete. Madama, eccovi il braccio. Andiamo.

0: Volete dunque aprir voi stessa? Conteggio!
1: Fermate! Ascoltatemi un poco! Mi credete capace di mancare il dovere?
0: Come vi piace? Entro quel gabinetto, mi vengo chiuso, vedrò!
1: Sì, lo vedrete, ma uditemi! Tranquillo!
0: Non è dunque Susanna?
1: No, ma invece un oggetto

0: ucciderò.
1: Sentitelo ancora.
0: Parlate.
1: È un fanciullo.
0: Un fanciullo? No.
1: Sì. Cherubino.
0: E mi farà il destino ritrovare questo faggio in ogni luogo. Come? Non è partito?
1: No.
0: Scellerati. Ecco i dubbi spiegati. Ecco l'imbroglio. Ecco il...

pronti ai suonatori, le trombe sentite, i piffari udite, tra cattedravalli dei nostri vassalli. Vogliamo, corriamo, le nozze a compir, vogliamo, corriamo, le nozze a compir. Andiamo, men fretta, la turba m'aspetta. Andiamo, men fretta, un dubbio toglietemi, pria di partir. Di partir, la cosa è scabrosa, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei

0: Niente, niente.
1: Dunque accordi?
0: Ma non accordo. Per finirla lietamente e all'usanza te.

0: soldati di Zeckelfeld. Ascoltate, ascoltate. Da Bracone che guarda il giardino, mille cose gli dici dal veggio, e poc'anzi può darsi di peggio, il buon signor Dio ti dar giù.
1: Dal Bracone,
0: credete i canofani,
1: in giardino,
0: sì,
2: sì, non lo so.
1: Cosa sei tu? Sì, ci son certo, ma io ho qualche mia, per qui, con quel buon padovetto vegito.
0: Rato ratto il verbone fuggito, e ad un tratto di vista m'uscì.
2: Chissà che faccio.
3: Su tutto lo vidià.
1: Sei cotto nel sorgere del dì, tu sei cotto nel sorgere del dì. Ripetimi, ripetimi, con buon dal balcone,
0: al balcone,
1: in giardino,
0: in giardino.
1: La signore, signore, guarda il vino, seguito, seguito.
4: E in volte tedeschi,
0: non lo
2: dire.
0: No,
2: figa,
0: non lo dire.
1: Mia piangione sta zitto una volta, per tre soldi far tanto culto, già che il fatto non può stare occulto, sono io stesso saltato di lì, sono io stesso saltato di lì. Voi stesso,
0: voi stesso,
1: che stupore, credere non posso,
0: come mai diventaste sì grosso? Il salto non costa così.
1: Ma chi salta succede? Cosa?
0: E direbbe.
2: Esiste quel forzo?
0: Che dice a me fanno il ragazzo?
1: Che
2: vuole? Vuole?
1: E s'appunto, da Siviglia a cavallo qui giunto. Da Siviglia me forse sarà.
0: Questo no, che cavallo. Non vedi saltare di là.
1: Che pazienza.
2: Come mai?
1: Fidiamo questo bagno.
2: Che succede, venirò?
1: Comunque tu salta in giù. Ma perché? Il timor, che timor. L'arinchiuso, aspettando quel caro visetto, ti becappe un sussurro forduso. Oh, il grido a sé, l'ho scritto biglietto. Salta in giù dal

0: dunque saran queste carte che per me
1: forgi a me. Sono in trappola, sono in trappola.

coraggio. Oh, che testa, oh, che testa. Questa è la patente che poc'anzi il fanciullo mi diede. Per che fare? Vi manca.

0: per testi in mondo che prova sulla trombonia con le stanze di Dana.
1: Silenzio, lo vedremo. Il contratto leggeremo.

Che imbarazzo è mai questo? Un foglio anonimo. La cameriera ingabinata.

Un uomo che salta dal balcone in giardino, un altro appresso che dice esser quei desso.

non so cosa pensar. Potrebbe forse qualcun dei miei vassalli a simil razza e comune l'ardir, ma la contessa che un dubbio l'offende e la rispetta troppo.

0: Chissà che l'ha tradito abbia il segreto mio, o se ha parlato vi fa sposar la vecchia.
1: Marcellina! Signor!
0: Cosa bramate?
1: Mi par che siete in collera!
0: Volete qualche cosa?

0: prendere.
1: Orwell è morto!
0: E no, potete ritenerlo per voi.
1: Per me? Questi non son mali da donne trivioli.
0: Un amante che perde il caro sposo sul punto d'ottenerlo.
1: Pagando marcellina con la voce che voi mi prometteste.
0: Ch'io vi promisi

0: mi prometti poi, se tu manchi o cor mio, ma la contessa tenderà gli aspetto.
1: Che fu un pretesto? Parlato non avrei senza di questo.
0: Carissima,
1: gente,
0: e mia senz'altro.
1: Ordinetevi la bocca, oh, signor scolpro.
0: Anna, come vai?
1: Croce, senza avvocato ha già vinta la causa.
0: Cosa è nato? Hai già vinta la causa? Cosa sento? In quale laccio io, Catea?

0: O pagarla o sposarla, o rammutite.
1: Io respiro.
2: Così amaro.
1: Se sposa io sarò un piano.
2: Oh, eccellenza, m'appello.
3: È giusta la sentenza. O pagar o sposar. Bravo, Don Curzio.
0: Bontà di sua eccellenza.
2: Che superba sentenza.
4: Ince superba.

0: Sangoni!
1: Son gentiluomo!
0: Sì.
1: E senza l'assenso dei miei nobili parenti!
0: Dove sono? Chi sono?
1: Lasciate ancora cercarli! Dopo 10 anni io spero di trovarli!
2: Qualche bambino trovato?
1: No, perduto, dottor! Anzi, rubato!
0: Come?
2: La prova!
0: Il testimonio!
1: L'oro, le gemme, i ricamati panni! E nei più teneri anni mi ritrovarò addosso i masnadieri! Sono gli indizi veri di mia nascita illustre! E soprattutto...
0: questo!
1: Al mio braccio impresso geroglifico!
3: Una scatola impressa!
2: E a voi chi il disse?
3: Oddio! E adesso?
2: È vero, sono io.
0: Chi?
2: Chi?
0: Chi?
3: Raffaello!
2: Dei ladri di rapir
1: presso un castello.

0: sua madre.
1: Sua madre. Tua madre!
0: E quello è mio padre, che a te lo dirà, che a te!
1: Ma

fratello, dirás mio padre che a te, dirà mia madre che a te, signor.

0: or non parliam di fatti sì rimoti. Egli è mio figlio, mia consorte voi siete, e le nozze farem quando volete.
1: Oggi è doppio saranno. Prendi questo il biglietto da denaro che avevi ed è tua dote. Prendi amore questa borsa.
0: E questa ancora, bravi, gittate pur che io piglio ogni ora.
1: Vogliamo di

0: cherubino è ancora nel castello e vedete per prova il suo cappello.
1: Ma come?
0: Se a quest'ora esser giunto a Siviglia, egli dovria... Scusate, oggi Siviglia è a casa mia.
2: Va, vestissi da donna, e la lasciate agli altri avi suoi.
1: Fermi!
0: Andiamo, e li vedrete voi.
3: Cosa mi narri? E che ne dice il conte? Leggeva in frotte il dispetto e la rabbia. Oh, che meglio, ora lo porremo in gabbia. Dov'è l'appuntamento che tu gli proponesti? In giardino, e si anni un loco. Scrivi, che io scriva, ma signore.

legato il volto. Ecco, prendi una spilla, servirà di sigillo. Oh, attendi, scrivi sul reverso della foto.

0: essere ufficiale. Ebbene, la dama.
1: Io sono il signor mio. Irritate e sorpresa al par di voi.
0: Ma stamane?
1: Per lo dire una festa, o volevano travestirlo al modo stesso che l'ha vestito adesso.
0: E perché non partissi?
1: Signor!
0: Saprò punire la tua disubbidienza.
1: E che pensi?

0: è che vorresti ballar col finestro. Non mi do il più molto, andiamo belle fanciulle.
1: Povero nell'imbarazzo, lasciate fare voi.
0: Per buona sorte i vasi erano di creta. Senza fallo, andiamo dunque, andiamo. E intanto a cavallo di galoppo si gli andava il paggio. Di galoppo o di passo, buon viaggio. Venite o belle giovani, a te la sua patente era in tasca rimasta. E certamente che razza di domande.
2: Via non li fa violotti, ehi non ti intende. Ed ecco chi pretende che sia un giardino il mio signor nipote.
0: Cherubino?
3: Pur ci sei.
0: Che diamine canta?
2: Non canta, no. Ma dice che gli saltò stamani in sui garofani.
0: Egli dice, sarà. Se ho saltato io, si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso. Anch'esso?
2: Perché no?
0: Io non impugno mai quel che non so. Ecco la marcia, andiamo. Ai vostri posti, o belli ai vostri posti. Susanna, dammi il braccio.

usanza, e donne si cagnaghi in ogni luogo. Capisco il gioco, un biglietto amoroso che gli tiene nel passar qualche galante, e era sigillato una spilla, onde si punse il dito. Narciso la cerca, oh, che stordito!

amici, e sia per questa sera disposto l'apparato nuziale con la più ricca pompa. Io vo che sia magnifica la festa, e canti, e fuochi, e gran cena, e gran ballo. E ognuno impari com'io tratto.

0: Lass Susanna, la spilla. E così tenerella il vestito, già sai di far tutto si bene quel che tu fai.
1: Cos'è? Vai qua in collera.
0: E non vedi che io scherzo? Oh, osserva! Questa è la spilla che il conte da recare ti diede alla Susanna e servia di sigillo un bigliettino. Vedi se io sono instrutto.
1: E perché li chiedi a me quando sai tutto?
0: Ave a gusto d'udir co...

0: flemma.
1: Il fatto è se lui pensarci conviene, ma pensa un poco che intorno sai di chi si prende a gioco.
0: Quella spilla, o madre, è quella stessa che poc'anzi hai raccolse.
1: È vero, per questo più ti può giunto ritmo di stare in guardia e vivere in sospetto, ma non sai se in effetto.
0: Allerta dunque, il loco del congresso, so dove è stabilito.

0: per Torvalino. Chi va là?
1: Son quelli che invitasti a venire.
0: Che brutto ceppo, sembri un cospiratore. Che diamin sono questi infausti apparati?
2: Lo vedrete tra poco. In questo stesso loco celebreremo la festa della mia sposa, onesta e del feudal signor.
1: Oh, buona, buona, capisco come lì è. Accordati si son senza di me.
2: Voi da questi contorni non vi scostate, e a un fischio mio correte tutti qua.

Tutto è disposto. L'ora dovrebbe essere vicina. Io sento gente.

Dio incomincio mai a fare immunito mestiero di marito. Ingrata, nel momento della mia cerimonia, lei godeva leggendo e nel vederlo io rideva di me.

con quella ingenua faccia, con quegli occhi innocenti. Chi creduto

che canta per marcia fogarci vette che allettano per trarci le piume comete che brillano per toglierci il lume son rose spinose son moe vezzose son orse benigne son ombre maligne maestre d'inganni amiche d'affanni che fingono mentre non

guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Son streghe che incantano, il resto non il dico. Sirene che cantano, il resto non il dico. Civette che allettano, il resto non il dico. Comete che brillano, il resto non il dico. Son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, colombe maligne, maestre d'inganni, amiche d'affanni che fingono ben.

0: sono la voce. Dunque un ci ascolta e l'altro deve venire a cercarmi.
1: Incomincio.
0: Io voglio qui celarmi. Madama, voi tremate, avreste freddo. Darmi umido la notte, io mi ritiro.
2: Eccoci della crisi, al grande istante.
0: Io

0: quella forma è come mia. Non so se io vegli o dorma.
1: Il picciottaggio!
2: Non sei

Questa è la contessa, vedrete la voi stessa, il conte è la mia sposa, di propria man la cosa, con car io vi farò.

0: Aiutami, signor!
1: Che schiaffo!
0: Che schiaffo! E questo! Si riavola questo!
1: Oh! Oh! Oh, non battere così presto!